quel suo gran nasone che pare un torracchione per così. Vien dal contado, ebbene, che vuol dire? Basta con queste ovvie, dovreste picchiare.